dicho salgo ya verchei, palai, palai, palai. Vedile para mi ce vano, se rosima iec, di cabri gândi mesa iec. Mangel tu, batașale mangel tu. Di cartarogu gripe, palai, palai, palai. Remanța ciumi di